storie sono fatte per essere raccontate, ma piuttosto per essere vissute

scarpe buttate per terra. La musica manca sulla radio, che ti fa venire voglia di ballare.

ti fanno venire il brivido sulla pelle. Ma sei sempre tu, o non sei più lo stesso.